1003 ma fra questi contadini, camerieri, cittadini, valcontesse, baronesse, marchesine, principe.